senza lui è un cuore di metallo senza l'anima, è un freddo del mattino di giudicità. Ascolto anche vuoto, ma è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei.